allontanarsi, è sempre più facile dimenticarsi, e invece siamo qui coi rimorsi, ci diamo morsi sulla tua pelle bianca, voglio scivolare, nella notte sembra di volare, sinceri non lo siamo stati mai, sorridi e te ne vai.